zapatea, zapatea, dale. Vamos, sin llorar, Margot Cunza, dale. Vamos, Nancy Cunza. Celina Blanco, Consuelito Blanco, dale.